0: unità calza, ma è giusto per te.
1: Non crime la tigia, non è con casa, scrupo sad, non piamri mai, sacro me paia.
0: Sacro ta paia, sedi settimana, tia badaia.
1: Sab
0: to
1: gao hari ke